0: qualsiasi cosa venga detta. E perfettamente il contrario.
1: Che fai?
0: Sembra una caramella,
1: l'informazione se la fa.